illustre cavalier, siete un modello di squisitezza. Ehi, illustre, eccomi qua, il cappello. Questa notte, amico, mi poserò.